0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle,